aya gejete dina maram muridi ana ko sopp ala ji fallu ma jaduba serigne fallu neena jumaay touba sorori ben be abou bakri sidikh bi ci tegg di sayidina omar

con gli occhi. E fa che la fa? Voilà, bonne goudio. Bonne goudio, Tao Moustapha.